ni ci ngor bi dal rek ñu doon nañ ñeneen duggal leen ci l'islam rek mu ne ni Seyna Abou Bakri gannaaw bi mu jëlee alalam ci jëndaay jaam di leen duggal ci diine noonu itam la sore alalam di dugg ci kërëm nataabul ak yéen di waxtaan ak ñoom ñoom ak ñu yaay yaakaar ci ñoom.